culi cazzuna, d'arezza da punta, scarpe, cazzette da pelle da tulla, e sciammere, sciammarina, dale che pila da poi marina, cubattune, buttunera, ducchio da burpa, se c'è fera, tibia, spada, ciocca, nulla.

La sardella gasunetta, rossa rossa sta facetta, quello scorno che sa migliaia, sotto uno scoglio sa bizzaia, ma la vecchia della favosa subito di sfasca pensosa, da sta manera non trova partito, canna de resta lo marito, si è voglia di tornuca, canna il mort non l'hai da fa, ora le cenze, fuori lo scorno, anima e cuore e faccio di corno, e ci sedeno la sardella,

fa la pagella che stema de posta, la chiama e faccia tosta, traditore sbravognato senza parola maladata, che aveva inghiandato la letterata, prima di innamorata, de carriera da chi si è, e ogni cosa la da gente. E qua nell'antisolo, poveriello, solo via e farfariello, vieta la casa, s'armarra solo, si carrega e gomma.

Morate, fiate la stamazziata, cuffa te tappe da mariona, la diva pacchere se cazzuna, schiaffa ponia parvessa, scupa luna per forze connesse, sciavaricchione, sicuta nosso, e la macossa è filosa, vedi mongene calli rumore, pare da miccia scenderò fuori, chi che mazze cortille cortielle, chi che spate spatune spatelle, chi sto che barre, chi le che spita, chi che ammeno le chi candrita, chi che tenaglie, chi che

de paraie, raie petrose, sarà chi dendice da chiato, scurmatunne allitterata, fisci palumbe e fisci cadrice, gotte, cerni alice, mucche ricciole, musse e mazzune, stelle aluzze e sturiuna, merluzzu ongole e murene, capodugli orche e ballene, capizzone a ogliareg, cifre, guoccio, tracce ne trenghe, treglie, tremole, fronte e tun, figo, cipolle e laurea e tun, urbe, seggia e calamare, fisce, spade, stelle de mare, fisci palumbe, fisci martiella, boccatore, ceceniele, capichiove, guarracino, cannoricchio, tregangino, vongole, cocciole e patelle, fisce cani, gracciatiele, marmizzo, marmure, babose, bobe, prede, vedove, spose, spinole, spone, le sierpe, sarpe, scalpule, zoccole, con le scarpe, sconsiglie, gambere, la gorge, venne rompino con le poste, capi, sari, anguilla, fisce grosse e piccerilla,

mamma de candame so già straquato e me manga molosciato, sicché datemi licenza, grazioso e bello di enza, fiché sorchi una mezza de seie con la salute.